0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Paris 2000 Free Drives on Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Give it to me now.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Fly.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger, si chiama Deeper.

0: riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance,
1: One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: Chicane con Saltwater ci ha fatto volare. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: One Dance.
1: Qui suona la

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: fammi morire.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever sitting.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Waterloo Symphony, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

0: Ciao a tutti, eccoci qui, buon inizio di settimana, lunedì 27 di luglio parte anche oggi la storia della dance. Buon estate a tutti, da Dino Brown e Jean-Luc Duval, il primo è di Erika, I Don't Know.
1: La storia della dance.

rimane tuttora uno dei più grandi successi di Erika De Bonis, sorella di Tristano De Bonis, ovvero Magic Box, compagna del DJ Ross. Questa arriva dal 2003. I Don't Know, qui della storia della dance, un pezzo bello come tutti quelli che poi ha fatto Erika. Tra l'altro è uscito anche nel 2025 il remix insieme a Gabri Ponte, che sostanzialmente è uguale, insomma lo sapete, l'avete ascoltato milionate di volte. Ma a proposito di Gabri, attenzione perché qui stamariamo di brutto.

detto che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segna al massimo 10, cioè proprio è fisso lì, non si muove. Gabri Ponte con Jordi, uscito nel 2002, è diventato uno dei più grandi successi Italo Dance dell'inizio del 2000, insomma, perché andava la roba dance remixata in italiano, e si può dire che Gabri Ponte appunto ha aperto questo filone che a tanti piace ma a tanti no. Beh, dipende un po' dai gusti, sicuramente non stiamo parlando di Rhythm is a Dancer degli Snap, però c'è da dire, dobbiamo ammetterlo, che Jordi è stato un grande successo della musica dance made in Italy. Esisteva anche la versione con Roberto Francesconi, io ogni volta che mettiamo Jordi voglio sentire un pezzo di quella. Attenzione, perché qui il tamarrometro mi va a 12. Jean-Luc,

0: grandissimo Roberto Francesconi con questa versione di Jordi. Tra l'altro, insomma, Francesconi, per chi non lo conoscesse, pochi credo, è uno dei più grandi vocalist del nostro paese, che ha fatto anche dei dischi. Nel 1995 uscì una perla decisamente tamarra, anche questa era Corrente Elettrica, la Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca

Lo sapevo che si nervosiva la signora. Vabbè, ha ragione, però posso dirvi, Gianluca, anche te, scusa, metti corrente elettrica, cosa ti aspetti? Roberto Francesconi dal 1995, grande vocalist, ne parlavamo poc'anzi, tuttora attivissimo. Tra l'altro non fece solo corrente elettrica, ma anche un altro pezzo che si chiamava Una pallina un cerchio, una pallina un cerchio, te lo ricordi? Questo ha una storia particolare, questo pezzo. Tra poco ve lo faccio raccontare proprio da Francesconi in persona. Una pallina, una pallina, una pallina.

0: cerchio.
1: Uno dice: ma che bordì, come si direbbe a Roma, una pallina, un cerchio? L'ho intervistato e mi ha spiegato proprio che significa una pallina, un cerchio. Senti un po'.
2: Oltre a corrente elettrica, c'è questa frase che lui diceva sempre di continuo: una pallina, un cerchio, una pallina, un cerchio. Vuoi raccontare la storia della pallina e del cerchio?
3: Beh, c'è dietro un lavoro di anni e anni di ricerca, di cose psicologiche. Mi sono perso a Como e continuavo a girare in piazza Camerlata, che non sapevo che era piazza Camerlata, e vedevo continuamente stata una pallina, un cerchio, una pallina, un cerchio, un incubo. È un incubo, ed è giusto che il mio incubo diventi anche il vostro incubo.
1: Perché praticamente c'era questa rotonda con una statua che c'è ancora.
3: C'è
1: giusto?
3: Ancora, guai a chi la tocca quella.
1: E sta statua è fatta di una pallina e un cerchio. E allora tu hai cominciato a dire una pallina e un cerchio.
3: Nel mentre cercavo di leggere i cartelli di notte al buio, l'unico che sapeva la strada, buonanima Roby J, un bacio grande grande al grande Totem. E con la sua polemica solita, ah, se io guidassi, se ci vedessi guiderei io, quindi io saprei l'asta, e continuavamo a girare, girare, girare, fin quando non è entrata nel cervello questa pallina in cerchio.
1: Perché praticamente voi giravate attorno alla rotonda.
3: Sì, perché non sapeva, è questa, è quella, è quell'altra, e intanto giravamo perché nel traffico non è che potevamo star mezz'ora a girare, perché poi cioè, diventa, capito? Cioè,
1: al telefono mi hai detto una cosa che è straordinaria, che poi è veramente così: tu portavi la tua vita reale nelle strade.
3: Ma certo, io quello che vedo dico, cioè
1: quello che ti succede,
3: sì, no, ma quello cioè, ma la gente, ma tante frasi sono fatte a pezzettino, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, poi si mettono assieme, cioè, perché è giusto dare soddisfazione a tutti, ognuno fa parte dello spettacolo, è uno spettacolo che facciamo tutti insieme.
1: Grandissimo Roberto Francesconi, come sempre faccio, vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
4: La Storia della Dance.

persone influenti nel mondo dance che ho intervistato c'è anche lui, Elvio Morato, mitico, con la pastiglia del fuego, grande pezzo qui nella storia della dance. Questo, pensate un po' voi, risale al 1993, lì a cavallo, ed è contenuto nella primissima Hitmania Dance. Non so se ve la ricordate, è uscita all'inizio del 1994 ed era remixata da Paolo Bolognesi insieme a Provenzano, che all'epoca erano su RDS, perché la prima Hitmania Dance era sostanzialmente sponsorizzata da RDS. C'erano dei grandi successi tipo The Rhythm of the Night, insomma gran parte di quelli del 94, e poi delle chicche, ve ne faccio sentire un po'. La prima, Virtualmismo, Cosmonautica.

Questa me la richiedete sempre in tantissimi. Oh, Dino Brown. Quelli che richiedono cosmonautica iniziano la frase con oh. Oh, Dino Brown. Non hai ancora messo cosmonautica. Adesso me ne faccio sentire un pezzettino, poi la inseriremo nel nostro spazio Kick of the Day. Oggi ne abbiamo un sacco di kick, stavo guardando la scaletta. Un altro pezzo contenuto nella prima Hitmania Dance, orte o oltre a Cosmonautica, oggi mi esce in romano, chiedo scusa, era Gege Naru Gege. Z100 Gege Naru Gege. Il progetto di Phil J, quelli di Arriva arriva quello che deve arrivare. Stiamo parlando di un sacco di tempo fa, eh?

0: Super Disco. Progetto tutto italiano dietro al quale si celavano Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti, che hanno vinto tra l'altro il DMC versione italiana del 1992. Per quelli che non sanno il DMC, un giorno vi spiegherò cos'è, i DJ lo sanno. È una battle tra DJ, principalmente di scratch. Ed è una battle mondiale, però aveva la sua versione italiana e questi KK la vinsero nel 1992. A proposito di KK, protagonisti della terza, qua che chicca è? Vabbè, di un'altra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

fatto salire Lenzo Salvi, questo grande mashup. Da una parte c'è Juan Serrano con la sua boccaccio, la voce ovviamente era di Jenny B, Corona, The Rhythm of the Night, qui nella storia della dance.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One.

arrivo subito dopo Welcome to My Life, Hotel St. George, il progetto di Roby Santini, Davide Pignataro e Vanni Giorgilli. Questa è bellissima, un pezzo che insomma chi ama la Italo Dance dei primi 2000 si ricorda e probabilmente si è emozionato nel riascoltarlo. Un'altra chicca of the day, arriva E-Magic con Stop.

Italy c'era il DJ Ross dietro i Magic insieme a Stefano Marcato e Nick Ferrando. Allora vi dico chi a quali altri progetti hanno partecipato Nick Ferrando e Stefano Marcato. Nick era anche dietro The Lawyer. L'avvocato. Ma non è che Nick era l'avvocato?

quindi Nick Ferrando dietro il progetto Imagic era anche una mano di The Lawyer. Stefano Marcato, l'altro degli Imagic, invece firmò il progetto Coimbra.

0: Peguta. Gianluca, vieni di qua a fare il trenino, dai, togliti da sta console, mamma mia. Lavori tutto il giorno. Che cazzata che ho detto, ma. Another Star era un pezzettino di Coimbra.
1: Future 90s, gli anni 90, visti dal futuro.

0: Dal 2009 il disco di Bob Sinclair, Lala Song, che ha ottenuto un successo mondiale e si avvale tra l'altro della collaborazione con la Sugar Hill Gang, che si può dire, insomma, adesso senza sbagliare, senza incorrere in errore, mamma mia, mi è partito l'allarme della R Moscia, chiedo scusa, ma anch'io che dico incorrere in errore, si può dire senza sbagliare che la Sugar Hill ha inventato un po' il genere rap hip hop, e non a caso, attenzione al disco 80, arriva Rapper's Delight.
1: La storia della dance, disco 80.

0: Vietnam.
1: È uscito nel 1979, era avanti proprio anni luce, anche se una prima versione è stata prodotta dalla cantante Sylvia Robinson, cofondatrice poi della Sugar Hill Gang, e venne registrata l'anno prima, nel 1978. Fatto sta che rimane un pezzo capostipite della storia del rap, ma anche della disco funky, se vogliamo, perché questo è ballabilissimo ed è tuttora uno dei pezzi più belli di fine anni 70 e inizio 80. Sempre rapper, questa volta Run dai Run DMC con Praise My DJ.

0: tutti la prima ora della storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 6:58.

scende sempre un po' la lacrimuccia quando riascolto questo brano bellissimo dei Datura insieme ad Amparo, la Sciura, colei che sostanzialmente ha fatto tutte le voci dei dischi dei Datura. Questa è Will Be One qui nella storia della dance. Saluto Ciro e Stefano, che come se fossero dei miei zii ai quali voglio bene. Abbiamo fatto anche diverse serate insieme, l'ultima recentemente insieme a Stefano, ed è sempre un piacere collaborare con dei mostri sacri della storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando

0: Better Off Alone, uscito nel 1999, arrivò subito dopo Back in My Life nel 2000 e infine questa Will I Ever, una bella chicca nella storia della dance. E a proposito di chicca, arriva la chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca

nel 2000 e proprio in quell'anno Gigi ha fatto un sacco di remix, perché non c'era solo Cadavezze, c'era anche Ritual Tibetan di Kalia che abbiamo ascoltato proprio recentemente qui nella storia della dance, e poi mise le mani anche sopra il disco dei primissimi anni 90 dei Vanilla, era Ice Ice Baby, i Vanilla Ice, è giusto dire così. Il remix di Gigi D'Agostino era questo qui. Sempre delicatissimo, Gigi.

Vanilla Ice, Ice Ice Baby, remix di Gigi Doug. Nel 2001 poi fece un'altra bellissima versione di Carry On di Magic Box e poi se ne uscì remixando nel 2002 il disco di Ago, Put On Your Red Shoes. Tamarri d'Italia e non solo, riunitevi! Tamarri d'Italia e di Svizzera!

0: pezzo lento, violento, l'originale era del 1998 dalla Germania, il Liquido, che sostanzialmente hanno fatto Narcotic e poi Ordinary Life e sono spariti nell'oblio, ma grazie a Narcotic rimarranno nei secoli dei secoli. Questa appunto era la versione lento violento di Gigi D'Agostino e adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

chiama Angels of Love, il disco dei Nylon Moon, anche in questo caso progetto tutto italiano. Era il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Ogni giorno ve ne suoniamo uno, due, tre, dipende da come ci gira. E in questo caso è una perla sulla falsa riga di Robert Miles. È il pianoforte usato in tanti pezzi Dream Progressive dell'epoca. Tra l'altro i Nylon Moon fecero tre successi. Uno era Angels of Love, l'altro era Sky Plus.

colonna sonora di un film che ci è rimasto nel cuore e nella testa, Trainspotting 1996, tra l'altro film che ha reso famoso anche il disco e non viceversa, perché dopo l'inserimento nella colonna sonora ufficiale divenne un capolavoro, come ho detto poc'anzi, un inno degli anni 90, Unaware, Bosley P.

Sound, dall'altra i Sun Kids con Rise Up. Un sacco di complimenti a Marco Gioia e Mauro Minieri, sono le chicche che puoi ascoltare quasi esclusivamente della storia della dance. Beh, insomma, ve le suoniamo apposta, quei mashup, quei lavori che sono introbabili, ma se ci ascolti tutti i giorni, prima o poi li becchi. Tra poco torniamo, state lì.

0: sposati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.

abbiamo già detto tutto su questo capolavoro di Wamdu Project, 1997 la versione originale, remixata poi da Valterino e Mauro Ferrucci, il progetto Roy Malone, che ha fatto un sacco di altri pezzi, è rimasta incastonata nel cuore e nella mente di tutti noi. Andiamo all'estate del 1997 con un altro disco di quelli che ti fa venire la pelle d'oca se l'hai vissuto e se c'eri. Todd Terry, Something Going On.

grandissimo Todd Terry con la voce di mia zia Jocelyn Brown e Martha Wash, due regine della musica soul di sempre, come detto poc'anzi. Era l'estate del 1997 e adesso arriva Byron Stingley.

Spionava il pezzo di Sylvester, Dance Disco Hit by Rossing League. Questa Get Up e i suoi occhialoni da mosca. Mi piace sempre ricordarlo, perché ogni volta che poi passa Get Up vado a guardarmi il video ufficiale. E adesso voliamo in Sicilia. Ci aspettano i fratelli Caminita, Clutch. Questo è Don't Worry.

super disco come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno a due ore. Insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval godiamo come

0: originale di Patti Smith, che poi era di Bruce Springsteen, che vabbè, l'abbiamo raccontata centinaia di volte la storia. Dato che i Cascada arrivano dalla Germania, io vorrei mettere un disco degli Italo Brothers, che sono i re tedeschi della musica hands up. L'unica cosa, dato che il pezzo è un po' spinto, devo chiedere all'editore della radio, cioè posso mettere un attimino un pezzo un po' più tamarro del solito?
1: Per l'amor di Dio,
0: oh,
1: fai, se pensi di non poterti fermare.
0: No, adesso non penso di potermi... Sì, grazie.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Eh sì, voglio.
1: Potresti farlo. Anche non farlo.
0: Allora mi dici, vedi? Così, scusa.
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio, stamp on the ground.

guardarvi il video ufficiale girato in una camera d'albergo riempita d'acqua, nella quale poi ci sono dei ballerini che ballano e alzano tutta sacco in questa camera. Veramente un video straordinario. Erano appunto gli Italo Brothers, super chicca della storia della dance. L'ultimo di oggi è di Christian Marchi.

0: attualissimi. Un abbraccio da Dino Brown e Gianluca Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance. One dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7 e 58.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Consiglio dei Ministri ha annunciato uno sconto di 17 centesimi del gasolio fino al 6 agosto. Smentita, per coprire i costi del provvedimento, l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette. Alla Casa Bianca, atteso summit Trump-Netanyahu, il presidente USA ha confermato l'interruzione dei raid sull'Iran, ma avverte: in caso di fallimento della diplomazia, ripartirà l'azione militare. Sul fronte Ucraina, a Londra, il presidente Zelensky ha ricevuto pieno appoggio dal neo premier inglese Burnham. Rivoluzione azzurra flop. Dopo Pirlo si dimettono Maldini e Leonardo, in pole per la panchina Mancini con Chiellini di DT. Intanto a Bodi attacca Malagò che non ci sta. Duro il ministro dello sport.
4: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino le brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario direttore della nazionale, quindi è un patrimonio comune.
3: Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Risale anche il rischio dei forti temporali e delle grandinate. È tutto.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo con un grandissimo della musica, con Rod Stewart, dal 1978, canzone ballatissima all'epoca, mi ricordo anche il video, Do You Think I'm Sexy, è la canzone che poi nel 97 è stata ripresa anche in chiave rap dagli Entrance. Ascolteremo anche questa, ma subito Rod Stewart.
2: Contaminazioni.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 W, Dancing with an Angel.
2: E adesso diamo ritmo ragazzi. 10.000 mani per aria, tutti su, su con le mani, tutti a tempo, perché adesso stiamo per ballare e vedere uno dei grandi successi di quest'estate. Lui è inglese, nato a Londra, ma è cresciuto in Italia con Dancing with an Angel, W!
3: Oh, na na yeah, oh, na na yeah, oh, na na.

0: Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Emotional Power su One Dance. Life.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

con la loro Mystery che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa

Cat, tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima Take My Way, The Blitz.

Appena sentito qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partiamo.

0: PM.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo dal 1982 Pointer Sisters con I'm So Excited.
1: One Dance Classic.

0: Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Flop azzurro, niente Pirlo. Dopo 16 giorni addio di Maldini e Leonardo, il ministro dello sport Abodi attacca Giovanni Malagò. La nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di DT di Giorgio Chiellini. Ok del CDM al decreto carburanti, è previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione per valutare l'evoluzione della situazione. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio divampato all'alba presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, il custode lievemente ustionato. Bruciati materiali stoccati nell'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco. Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna nella morsa dell'anticiclone africano. Torna anche il rischio di temporali forti e grandinate. È tutto, a più tardi.
5: The end. Die.

0: ci siamo prontissimi per una nuova puntata di Tendenze qui su One Dance in FM, in DAB e anche sulla nostra app. Salve a tutti, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e la nostra specialità è quella di portarvi attraverso gli ultimi 40 anni della musica dance, di prendere un trentennio, di scomporlo di 10 anni in 10 anni per capire che cos'è accaduto alla musica dance dal punto di vista dei suoni, delle tendenze, dei protagonisti, e lo faremo di 10 anni in 10 anni come in questa prima sequenza. Vi porteremo dal 2011 al 1991. Dal 2011, tra poco, risentiremo Born This Way di Lady Gaga. Dal 2001, Mojo con Chilling. Apriamo la sequenza dal 1991 con una canzone che ci ha fatto cantare tantissimo. Cissy Peniston con Finally.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: 2011, dal 2001 anche Mojo con Chillin, e dal 1991 abbiamo risentito anche Finally di Cissy Peniston. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Siamo pronti con la prossima sequenza, vi porteremo dal 2026 al 2006. Una canzone che mi piace particolarmente recente, questa di Another 54 con Talk to You. Dal 2016 risentiremo anche David Guetta con Who'd Lie to You, grande cambio di suoni. Andremo poi nel 2006, con cui apriamo questa sequenza di Ten Dance con Martin Solveig e Jealousy.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: Another 54 dal 2026, dal 2016 anche il DJ francese David Guetta con Who'd I Lie to You, e dal 2006 abbiamo risentito anche la splendida Jealousy di Martin Solveig. Spero che questa sequenza vi abbia fatto ballare tantissimo come la prossima del resto, perché qui su One Dance si balla e si canta tutto il giorno. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti per l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Tra poco, dal 2022, un successo davvero clamoroso, quello di A-Craze con Do It To It. 10 anni prima, dal 2012, risentiremo la versione remix di Starship di Mrs. Nicki Minaj. 10 anni prima, dal 2002, apriamo questa sequenza con gli Eiffel 65. Cosa resterà in a song?
1: Ten Dance su One Dance.

Tweet di A Craze dal 2022. Dal 2012 abbiamo risentito anche la versione remix di Nicki Minaj di Starship, e dal 2002 anche Cosa resterà in a song degli Eiffel 65. Ma prima di chiudere, signore e signori, ci cambiamo d'abito, indossiamo un bello smoking, un bel bicchiere di bollicine tra le mani, è arrivato il momento elegante. Tra poco Etienne de Crécy con Emma Wrong.

e con Emma Wrong di Etienne de Crécy nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura riviviamo i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della dance degli anni 70 e 80. 1981, le Sister Sledge, All American Girls, prodotta da Narada Michael Walden, marito di una delle Sister Sledge, grande successo della disco music. Sister Sledge.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sister Sledge, All American Girls, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale. Dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo, che hanno dato le dimissioni in poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.
0: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia
1: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.

0: combinazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 2001 con una versione commerciale popolare conosciuta che faceva parte della colonna sonora di un film, Siberia. La melodia era di Eduard Artemiev e il progetto PKK l'ha portata nelle piste di tutte le discoteche del mondo, ed è Resurrection che è stata poi ripresa anche da Vice con Alan Walker diventando Space Melody. Ma subito PKK, Resurrection.
0: Contaminazioni.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato alle papabili hit del futuro, noi li abbiamo chiamati Future History. E signore e signori, c'è Madonna con l'ultimo singolo, si chiama I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Gou.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. La Bush, Be My Lover.

0: Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Lover. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Greta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

strofinato leggermente la lampada della nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

questa canzone intitolata Confusion, che ho ballato con voi su One Dance, tra le più forti dell'estate del 1993, insieme a questo progetto firmato Baracca Destroy.

estate del 1993, signore e signori, qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

ultimo album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni con la musica più bella qui su One Dance. Michael Jackson, Beat It, il terzo singolo estratto dall'album Thriller, uno degli album più venduti al mondo, era il 1983, due Grammy Awards con l'assolo di Eddie Van Halen. Michael Jackson, indimenticabile, questa è Beat It.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Jackson, Beat It, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale. Dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo, che hanno dato le dimissioni in poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto.

65 dall'estate 2004 qui su One Dance nelle Summer Vibes. Ogni giorno per tutta l'estate i grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita, prima i Medusa dal 2019 con Lose Control e My Dimension del

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni nel riascoltare i grandi classici che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1982 gli Imagination con Just an Illusion, 4 dischi di platino in carriera, 9 d'oro e oltre 12 dischi d'argento in tutto il mondo.
0: One Dance

0: stato Imagination Just an Illusion qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:58.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo di storia della musica degli anni 80. Siamo al 1985, dalla colonna sonora del film Fast

Turn On Right Now di Degressive Motion va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Hamran Van Helden con il suo campionamento ripreso dalla versione originale che abbiamo ascoltato di Syd Garrett dal 1985, appunto, di Do You Wanna Right Now. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown. Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo. Si chiama Lose Myself.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002 e i Eiffel 65. Cosa resterà?
2: Avete capito? Eiffel 65!

0: ascoltato i Fan 65, Cosa resterà qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. La nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, estate 1990.

Boy è il titolo di questa canzone con Sharada House Gang, che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e tra le più forti c'era anche lei, Blackwood, con una voce potentissima.

canzone che ho ballato con voi qui su One Dance in un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 97, tra le più forti, con Somebody dalla Liguria. C'erano loro i W.

Venezia Liguria IW con questa canzone intitolata Somebody, lo ammetto, tra le mie preferite. E tra le più forti nell'estate del 1997 anche Disco Fever, featuring Music Mind, Carl Fanini.

0: Yeah. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1980. Sister Sledge con Got to Love Somebody, prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Sister Sledge, Got to Love Somebody, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Riarmo: dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani:
4: su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC in poll, Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
5: The end.
6: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
8: move it.
7: I like to move it, move it. I like to move it.

tutti alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano. Moonlight e Azoto ce l'hanno cantata qui su One Dance.

conosciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico Danzel e ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up. Tra le più forti nell'estate del 2004 anche 10 100 1000 dei Brothers. 10 100 1000

di Prezioso e Marvin, inseparabili amici e colleghi anche nell'estate del 2004, tra le più forti in quella caldissima estate. Mirage.

Avicii, Pops & Scar con Mirage, canzone che chiude questo appuntamento grippato Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 2004 e se vi è piaciuta la Memory Chart, torna

Swimmer è un disco uscito nel 1996 e venne prodotto da Paolo Sandrini, Roberto Arduini, Max Persona e Mario Mori negli studi.

Questo è l'originale di Dreamer degli Antico. Questo progetto, nato, come ho già detto poc'anzi, negli studi della Media Records già agli inizi degli anni 90, il loro disco più importante rimane sicuramente We Need Freedom.

0: uscito nel 1991, ha segnato la storia della musica da club, grande pezzo degli Antico e grande pillola di storia.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Amigos.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: anni 70 e 80. Dal 1983, secondo singolo estratto dall'album Thriller tra i più venduti al mondo, Billie Jean, uno dei successi più forti dell'indimenticabile re del pop Michael Jackson.
1: One Dance Classic.

0: Jackson, Billie Jean qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 14.

0: che andiamo, siamo prontissimi ad aprire una nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Non ci perdiamo in chiacchiere, abbiamo tanta voglia di musica dance. Tra poco, nella prima sequenza di Tendance, riascolteremo dal 2013 David Guetta, grande protagonista di Tendance, non soltanto, ma in generale della musica dance negli ultimi 20, addirittura 30 anni. Play Hard. Risentiremo poi dal 2003 anche Junior Jack con The Hype. Apriamo la sequenza dal 1993 con un dottore che ha curato veramente tante anime che ascoltavano la musica dance nei primi anni 90. Dr. Alban con Sing Alleluia.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: David Guetta dal 2013, 10 anni prima dal 2003 abbiamo risentito anche Junior Jack con The Hype e dal 1993 Dr. Alban con Sing Alleluia. Queste tendenze solo su One Dance in FM, in DAB e anche sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata la nostra app, andate sul vostro store, Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate la app e portateci sempre con voi. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti alla prossima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Dal 2019 il trio italiano delle meraviglie, Medusa, con il loro primo grande successo internazionale, Piece of Your Heart. 10 anni prima, dal 2009, anche Kid Cudi con la versione remix di Day and Night. Apriamo la sequenza dal 1999 con i DEAR, che è l'acronimo di Davide Scarpulla. Ciao, che sarei io, Scar. Emanuele Cozzi, Paps. Alessandro Viale, un grande protagonista della musica dance. E Roberto Gallo Salsotto, altro grande protagonista della musica dance. Gli stessi produttori di Paps e Scar, per intenderci. E questa magnifica Talk to Me.
1: Tendance, ogni giorno su One Dance.

0: Piece of Your Heart. Bellissima Medusa dal 2019, 10 anni prima, dal 2009 anche Kid Cudi con Day and Night, e dal 1999 i Dear con Talk to Me. Questa è Tendance. Siamo pronti con l'ultima sequenza. Tra poco, dal 2016. Alesso.
1: Fuori onda.
0: Alesso, tra poco. Alesso. Simpatia, portami via.
2: Ah, beh, allora.
1: In onda.
0: Alesso con I Wanna Know. Dal 2006 anche Eddie Tonake ed Eric Morillo con Love Sensation. E dal 1996 apriamo la sequenza con una vera e propria chicca che aprirà molti cassetti della memoria. Byron Stingley con Get Up.
3: Tendance. Ogni giorno su One Dance.

Ten Dance con Scar su One Dance.

I Wanna Know di Alesso dal 2016, dal 2006 anche Eddie Tonek ed Eric Morillo con Love Sensation. Abbiamo aperto la sequenza dal 1996 con Byron Stingeli e Get Up. Si sta per concludere questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance, non prima però del momento l'elegante. Tra poco risentiremo David Morales con Needin' You.

0: puntata di oggi nel Momento L'Elegante. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ben ritrovati, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Dance Machine in Francia nel 1994. Live Ice MC, It's Rainy Day.

0: ascoltato Ice MC It's Rainy Day qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Diventiamo pettinati in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di Feel Good di Fats Small.

pubblicata nel 1999, questa Feel Good è il disco di Fats & Small, due grandissimi DJ londinesi diventati famosissimi in tutto il mondo con la loro Turnaround. Questa Feel Good campiona un brano del 1980 dei BT Express, si chiama Does It Feel Good, l'originale era proprio questo qui.

0: Era proprio questa la base di Fats & Small Tonight, il disco dei Delegation, lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Mancini torna sulla panchina azzurra, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Il tecnico marchigiano, vincitore dell'Europeo 2021 ed ex selezionatore dell'Arabia Saudita, torna così alla guida della nazionale. E Claudio Ranieri è vicino alla nomina come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Forte terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone. Una violenta scossa nella prefettura di Kumamoto. È scattato anche l'allarme tsunami. Crollate diverse abitazioni, almeno 50 le persone ricoverate. Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop della magistratura. Governo e sindacati si confrontano sull'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Scatta il taglio delle accise, ma solo sul gasolio. Sconto di 17 centesimi, valido fino al 6 agosto. Per la Premier Meloni si tratta di un intervento tempestivo, mentre le opposizioni e le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.
5: One Dance. The end.
2: One Dance. La storia siamo noi.

Francia, i campionati del mondo del 1998, ballavamo questa canzone firmata Temper con la voce di Maya e Raffilit ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche questa canzone di Gaia, It's Love.

Bunny Haley, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quel

dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo. Si è ambientata benissimo, come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'elisir di lunga vita del

tra virgolette, Your Love. Il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino, con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

cantante americana è lei, Simon Jackson Jay. Simon Jay con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andessa si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su Van Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3, che

0: È stato un bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: shake that, that,
1: that, that, that. Every day I'm shuffling.
2: Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.
4: Ponche. Qua. 1996. Ponche. Sei H DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: Il Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops, Alex Party. Don't give me your life.
2: Start with Alex Party.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente, Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono sull'intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.

0: con I Can Be The One dal 1999, Better Up Alone di Alice DJ, e dal 1993 con Love For Love, Robin S.
1: Summer Vibes su One Dance.

che contiene tutti i grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita. Prima di Tim dal 99, Brother of Lone di Alice DJ e Robbie Nesta dal 93 con Love for Love. Tra poco Calvin Harris ci riporterà nell'estate del 2015, dal 2000 Tokyo's Miracle di Fragma,

0: tutta l'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia. Almost got-

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1997. In piazza del Plebiscito a Napoli. DJ Dado Coming Back.

0: Festival Bar 1997, DJ Dado, Coming Back. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola insieme a Dino Brown su One Dance vi parlo di Madonna.

Jean Picandé, conosciuto artisticamente come Martin Solveig, pubblicato il 16 giugno del 2003 come primo singolo estratto dal suo album Sur la Terre. Il brano originale è un disco di Salif Keita del 2002.

Era proprio questo l'originale di Salif Keita, un grande cantante classe 1949 che arriva dal Mali ed è stato nominato addirittura The Golden Voice of Africa. È stata una bella pillola di storia qui su One Dance.

0: dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: Je suis désolé.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 57 minuti. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
3: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non, sinceramente non c'è niente. E io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

E la seconda puntata della settimana. Ciao a tutti, benvenuti nella storia della dance in questo martedì 28 luglio. C'è Dino Brown, un pochettino rauco al microfono, chiedo scusa, qui sta tra serate e bagordi estivi, la cosa e l'altra, vedi, tira e poi alla fine non tira più. Che detto così, insomma, non è manco bello. Io direi di cominciare subito, oggi potrebbero licenziarci perché il primo è dei Mute.

0: 10 e segna 10, quindi il massimo per questo capolavoro dei Mute e Clap on Tap on Me, diventato ancora più famoso grazie alla scena di Antonio Albanese. Io ogni volta che passa Clap on Tap on Me voglio ricondividere con voi quella scena. Ce l'abbiamo Gianluca, falla sentire, dai,
1: è fortissimo, dai.
2: Mi scusi,

0: qua cominci a ballare.
1: My name is a countryman. Cercavo un cudist. Sostanzialmente underground.
0: Molto underground.
1: Molto underground.
0: Grande Antonio Albanese e adesso Digital Boy.

0: conosciuto come Digital Boy, questa arrivò al numero uno della classifica italiana, era proprio il novembre del 1994 e Digital Boy ci ha donato un sacco di soddisfazioni perché ha prodotto un sacco di dischi, soprattutto a inizio anni 90, mi viene in mente Crossover, This Is Motherfucker, ne ha fatti veramente tantissimi, 1, 2, 3 Acid o 1, 2, 3 Acid, che dir si voglia, e poi ha prodotto un altro pezzo proprio cantato dalla voce di The Mountain of King che abbiamo appena sentito qui nella storia della dance, era di Asia, questa è Happy to Be, la chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca

il sorriso, questa Happy To Be, il disco è quello di Asia o Asia, giusto per dirla all'italiana, prodotto da Luca Pertolesi, Digital Boy. Asia era anche la voce di The Mountain of King che abbiamo sentito poc'anzi.

0: di problemi, ma ebbero anche un sacco di successo, forse per il testo così un po' spinto per l'epoca. Adesso non ci fa più né caldo né freddo sentire un disco che dice non vogliamo gli uomini col pisellino, ma una volta era veramente un macello, soprattutto perché in Italia, lo abbiamo raccontato già un sacco di volte, venne inserito nella playlist di Non è la Rai e delle ragazze giovanissime ballavano una canzone con un testo così, quindi sapete, siamo sempre insomma un po' borderline. Prima i Blissim con Go e adesso super pezzo nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

1990, grande pezzo degli Snap, The Power, nel nostro spazio non solo dance. Ho già detto da dove arriva la voce che dice I've got the power, ma ve lo faccio sentire perché il disco è di mia zia, Jocelyn Brown, 1985, Love is gonna get you. Era questo qui.

La base invece arriva da un altro pezzo, sempre degli anni 80. Te lo faccio prima sentire. ...1989... Let the Words Flow, Chill Rob G. Arrivava proprio da qui la base di The Power, o meglio un pezzettino della base di The Power. Ho nominato Jocelyn Brown, presto la voce anche ad un grande pezzo, Minister della Funk. Arriva Believe.

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: La storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Up in the air, hold on, hold on, hold on. I'm a rebel, and rough.

tanti remix dei primi anni 2000 degli Eiffel 65, di questo capolavoro di Andreas Johnson, che venne pubblicato il 18 ottobre del 1999, ma poi ovviamente insomma ebbe successo nei primi anni del 2000, perché una volta i dischi duravano 6, 7, 8 mesi, cioè ce li portavamo un po', dai, da un minimo di 3 mesi un pezzo lo sentivi. Adesso può capitare che un disco esca poi dopo 2 settimane e passa completamente nell'oblio, ma è la bellezza della musica di una volta. Abbiamo nominato gli Eiffel 65, vi ricordate l'alieno che c'era nel video di Blue? Bene, ha fatto un disco, lo abbiamo già sentito diverse volte, e Zorotl, vedi, ho detto diverse volte perché pensavo già a Zorotl. Questa è I Wanna Be la Chicca of the Day.

l'alieno degli Eiffel 65, al quale gli Eiffel fecero fare un pezzo, si chiama I Wanna Be Zorotl, o Zorotl, che dir si voglia, anche se poi quando ho intervistato Jeffrey J, la voce degli Eiffel, mi diceva proprio che si dice Zorotl. Questa è appunto I Wanna Be, un pezzo che sono certo suoniamo quasi solo noi della storia della dance. Le chicche, quelle che magari ti vanno a riaprire i cassettini più remoti, ne arriva un'altra, disco stupendo dei 50-50 con Tonight I'm Dreaming.

0: un sacco di volte a fare quel suono gutturale che c'è all'inizio del disco. E ogni volta che passa poi, che sento il... lo faccio come allora. L'unica cosa è che all'epoca avevo 17 anni, adesso ne ho 45 e ancora faccio... E che ci volete? Se uno è così, rimane così, morirò scemo.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

versione remix di Festival, il disco di Paola e Chiara, l'ha fatta Fargetta diversi anni fa, perché questo pezzo è uscito nel 2002 e partecipò anche al Festival Bar di quell'anno. Da ricordare però che Paola e Chiara in realtà ebbero il loro primo successo nel 1997, parteciparono al Festival di Sanremo, erano praticamente due bambine, il disco si chiamava Amici come prima e vennero conosciute in tutta Italia perché quel pezzo andò anche discretamente. Sempre nel 1997, quando Paola e Chiara parteciparono al Festival di Sanremo, Alexia si fece il Festival Bar con Ulalala.

Precisamente non c'erano dei remix famosi che si potevano mettere, insomma, un pochettino più ballabili. Ne uscì, a dire la verità, uno fatto dai Father of Sound, che era un remix più in stile house. Attenzione alla chicca, se non l'hai mai sentito, te lo faccio sentire io, ma che problema c'è?

probabilmente non me lo ricordate perché è stato distribuito principalmente all'estero. Questo remix di Ulalala dei Father of Sound, comunque su YouTube lo trovate. E adesso dalla Spezia, città che diede i natali ad Alexia, andiamo in Sicilia, menchia, prendiamo l'aereo e andiamo a Palermo, anzi tra Palermo e Catania. Typical, is this love.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 17:59.
2: Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.

0: grandissimo pezzo di una band che è rimasta negli annali della musica elettronica. L'originale è uscito nel 1995, poi venne ristampato nel 96 con una nuova versione, Faithless, Insomnia, mamma mia, che spettacolo. Tra l'altro ricordiamo anche God is DJ del 1998, principalmente in Italia i Faithless erano conosciuti proprio per questi due dischi. E adesso si viaggia.
1: Disco Viaggio.

0: Cantato da Jeffrey J, anzi non ricantato, bensì cantato, perché c'è With or Without You degli U2 e la base è quella del disco trance, che sostanzialmente ha cambiato la vita di tutti gli amanti del genere, uscito nel 1994. Sto parlando di Mystic Force, grande perla della storia della dance. E adesso il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Right Here Right Now 1999, uno dei pezzi più iconici di Fatboy Slim, che prese la frase che dice Right Here Right Now dal film Strange Days del 1995, prese invece anche la base da un altro pezzo, James and the Gang, Ashes, The Rain and I, e insomma ha unito le due cose ed è uscita questa Right Here Right Now. E attenzione, mamma che discone, senti cosa arriva nel nostro spazio Kicka of the Day.
1: La storia della dance. Kicka

0: Mamma mia, che disco, direi. Victoria Sharp, si chiama così, se l'è da con questa The Underground, inserita nel nostro spazio Chicca of the Day. Questa è definibile come musica underground. Vi ricordate che c'era la Underground? Tra l'altro, dalle mie parti a Genola, in provincia di Cuneo, c'era anche una discoteca famosissima, Eze, European Zone Entertainment, si chiamava così, dove suonavano solo la musica underground. Ed era, insomma, l'antagonista della commerciale. C'era commerciale e underground. Si chiama proprio The Underground. Seleda, che prestò anche la voce ad un altro pezzo che ha fatto la storia, di Danny Tenaglia, Music is the Answer.
1: Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing.

le sue maratone allo Space di Ibiza, ma anche Danny Tenaglia, voglio dire, stare 16 ore in console. Tra l'altro vincitore di un Grammy Awards perché remixò I Feel Love dei Depeche Mode. Attenzione, perché apriamo un piccolo capitolo sui remix che hanno vinto i Grammy, che è un premio importantissimo. Partiamo da Danny Tenaglia, Depeche Mode, I Feel Love Remix. Senti un po' qui.

una correzione da fare: Danny Tenaglia non vinse il Grammy, mi ricordava giustamente Jean-Luc, ma venne solo nominato ai Grammy Award come miglior remix. Questo dei Depeche Mode. Ma ci sono un sacco di dischi, anzi di remix, che hanno vinto il Grammy. Nel 1998 lo vinse Frankie Knuckles per il remix di Tony Braxton.

Probabilmente in tanti non l'hanno nemmeno mai sentito. Benny Benassi vinse il Grammy con questo remix di Bring the Noise, Public Enemy. Un altro remix importante fu nel 2011, lo vinse David Guetta per appunto il suo remix di Revolver.

Evolver 2011 vinse David Guetta nel 2014 invece Cedric Gervais fece un capolavoro sul pezzo di Lana Del Rey, Summertime Sadness.

0: Senti di sempre di Martin Garrix, Eye on Life, lo presentò anche ufficialmente al Tomorrowland. Vi faccio sentire un pezzo di quel live.
1: For this next song, I brought a special friend of mine. Make some noise for Bond!

0: La storia della dance con Dino Brown.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.

anche il piacere e l'onore di intervistare qualche mese fa. Si chiama Somebody to Touch Me. Era il 1995. Dietro a questo progetto si celavano anche i fratelli Benassi. È un po' il bello della musica di inizio anni 80. Cioè, un sacco di DJ si celavano dietro dei progetti e tu poi, anni dopo, grazie alla storia della dance, vieni a scoprire che Benny Benassi ha fatto questo disco KMC. Però insomma, tu l'hai solo conosciuto, tra virgolette, da Satisfaction in poi. Anche Molella ha prodotto un sacco di dischi che magari insomma non si conoscono. Vabbè, i Sound Lovers si sa che c'era lui, Gala si sa che c'era lui, ma Cassandra forse non lo sanno tutti. Ce l'ascoltiamo con Just Tell Me Why.

Side in Your Arms Tonight. Anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Nel progetto Mesh dalla Romagna c'era Luca Belloni, il grande storico DJ dell'Altro Mondo Studios, che appunto fece questo progetto insieme ad Alex Di Stefano e allo stesso Enrico Galli, che adesso è anche il proprietario del Cocorico, non solo più dell'Altro Mondo Studios. Il disco migliore, almeno secondo

prometto che l'ascolteremo integralmente nella storia della dance. Con questo basso ignorante e rimbalzante.

0: era un pezzettino di Rock the Disco in Mesh nella storia della dance.
1: One Dance.

pubblicato il 7 agosto del 2009, diventò uno dei dischi più venduti al mondo nel 2010 con 15 milioni di copie vendute. Keisha con TikTok, qui nella storia della dance e nel nostro spazio non solo dance. Sono 40 anni di successi raccontati da Nino Bravo, remixati da Jean-Louis Duval. Keisha che diversi anni dopo, o meglio non tanti, 2-3 anni dopo, prestò la voce anche al disco di Pitbull. Sto parlando di Timber. It's going down.

2016 come primo singolo estratto dal terzo EP di Pitbull, ovvero Meltdown, un video spettacolare e insomma che ha visto anche la partecipazione di Keisha.

0: tra 22 ore. Un abbraccio da Nino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro. The end.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ogni giorno su Undance la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci regala grandi e forti emozioni immettendo una data specifica, in questo caso è l'estate del 1994.

Nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1994 e hanno aperto il sipario in cappella appena sentiti qui su One Dance con questa canzone intitolata You and Me. Tra le più forti anche The Other Brothers con Don't Stop.

Sweet Dreams a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha ricatapultati all'indietro all'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andesso, ma vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio, alla prossima Memory Chart! Radio, one dance, one dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amazon regala emozioni a 5 Stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: pezzo di Mario Puzo si chiama The Vision, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Italia 1 1997. Datura, I Will Pray.
2: E vai con la voce.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti ad un nuovo spazio con le contaminazioni da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Dal 2009 una canzone che sa di estate, di vacanza, insomma di sole, di mare, Caraibi, infatti è dell'artista anglo-virginiano Hayaz che aveva realizzato questa canzone che si chiamava Replay, che è stata remixata in chiave più da pista nel 2020 dai Sound of Legend. Ma subito l'originale, Hayaz con Replay.
2: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto il nostro Disco Viaggio.

0: con Bellissima, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad. Devotion è la versione nuova, è quella di Joel Corry.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000, live da Top of the Pops del 2001, Safri Duo, Play the Live.

0: Abbiamo ascoltato Safri Duo Played Live qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Uno dei più grandi successi dance del

Questo disco arrivò nella top 10 di tutte le classifiche dance di quell'anno, riconfermando Idatura tra i più grandi produttori di musica dance in Italia. La linea melodica di Will Be One riprende un'opera del 1890, sto parlando di Cavalleria Rusticana, intermezzo di Pietro Mascagni. Senti un po' qui.

Arrivava proprio da qui la linea melodica di We'll Be One, e non fu l'unica volta in cui i Datura si fecero ispirare dalla musica classica. Due anni più tardi fecero uscire Summer of Energy insieme a Gigi D'Agostino. Te lo ricordi?

0: proprio da qui, Summer of Energy dei Datura, ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart, prego accomodatevi, allacciatevi bene le scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate del 2001, quando in quella calda estate ballavamo Lucky My Life degli Eiffel 65.

0: Du con Romina Johnson e Ghost Bump, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta siamo tornati all'estate del 2001, quando ballavamo anche questo pezzo latineggiante firmato Noelia.
1: Yes.

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, vi ricordo di scaricare l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Alla prossima Memory Chart, da Stefano e

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro disco viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997 prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Motte West Bam 1997 Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale, erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: giro di piano molto dolce. È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops del 2002. Let's go.

0: Let's Go Something qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

chiusura, chiusura, chiusura, datura, datura, datura, insieme, insieme, amico.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riporto negli anni 80, esattamente al 1983, con una canzone ballatissima dai breakers dell'epoca, quelli della old school, della vecchia scuola, ed è Ain't Nobody di Rufus e Chaka Khan, che poi è diventata anche una canzone rap grazie, a proposito di old school, ad LL Cool J, quello di I Need Love. La canzone Ain't Nobody nella sua versione rappata, e poi nel 2003 con la voce di Indiana nel progetto Drench Hill, Feel This Way, la canzone che concluderà lo spazio di oggi. Ma subito Rufus e Chaka Khan con Ain't Nobody.
2: Contaminazioni.

Way di Drag Chill dal 2023 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora la versione rap di Hey Nobody di LL Cool J e prima ancora la versione originale di Rufus and Chaka Khan. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione. One

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise Your Power.

0: Come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco viaggio su Van Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su Van Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo? Oh.

0: Touch. Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Dedo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997. W Somebody.
2: Loro sono i W con Somebody.

0: W. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto alla primavera del 2004 in questa pillola di storia su One Dance. Parliamo di Gigi e Molly.

grandissima collaborazione tra Gigi D'Agostino e Molella nel 2004 fecero uscire questa cover dance decisamente tamarra del brano indimenticabile di Lucio Battisti con il nastro rosa. Tra l'altro ne fecero anche un altro di pezzo Gigi e Molly, era Soleado.

Arrivo subito dopo la cover di Lucio Battisti, questa Soleado, grande collaborazione tra Gigi e Molly, cover dell'omonimo brano, anche questo di Daniel Santa Cruz Ensemble.

0: Eh sì, era proprio questo l'originale di Soleado. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio

0: su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Oggi veramente una perla nel nostro spazio. Disco Viaggio è considerato il primo disco trance in assoluto, prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom. Si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera. Yo,

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: la bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duplé. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: alza il volume. Sei su One Dance.
1: Gabri Ponte è tanta roba. Gabri Ponte è tanta roba.
2: Oh! Turistico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
0: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.